scelte che mi condata, che mi condata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata, questa elezione da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e lo suo impegno non deve mancar, e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umbilioso, che umbilioso, come s'accende, come s'accende, come impetuoso, nuove sentire quel che vuol dire, nuove sentire, nuove sentire, da giustamente non fa parlare, da giustamente non fa parlare.

0: risparmio del bel loro, qua si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Far amico ruminando al risparmio ve pensando,
0: al risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro,
1: il mondo di tutone ne scappar se lascerà,
0: col baratto che vien fatto,
1: far amico ruminando,
0: signor sì che bene andrà,
1: al risparmio va pensando,
0: signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà,
1: a ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà. Ci ho pensato, ci ho pensato.

Quan tesori l'usuraio con lo staio, con le dita gioca cuore, con le dita, con le dita. Lo spezzal

Ciò si sa, ciò si sa, ciò si sa. Si pervacquò in questo mondo, quanto è largo, lungo e tondo. La grand'arte dei bigotti è il saper velar merlotti. Sì, la grand'arte è il saper velar merlotti.

parte la moral, e di salvo mettiam questa cassetta che sul lido trovai. E diam in fia, parmi leccer assai. Povero me, piangente.

0: picaro, picaro, picaro, picaro, picaro, picaro.
1: A chi mai credo, buon Fernando.
0: Qua.
1: Spinto dal mar, naufrago disperato ai patrini, con tre lustri di periglie ed affanni, torno qua e ne partì. Senza denaro.
0: Che facesti finor?
1: Feci il corsaro. Ma non mi fosse mai mio buon padrone mai partito da voi.
0: Costui potrebbe servire il mio disegno. Avete il voglia, quanto ricco potresti un'altra volta.
1: Ricco, io c'è sei c'è.
0: Oggi ed ascolta. Sai che da barbareschi Don Alvaro sorpresi sem con Chiara primogenita sua, dal restegnato fu a morir condannato, ed in esilio i suoi giorni finì.
1: So purché voi, puoi suscitarle mille cani addosso, foste cagione della sua rovina.
0: Io rimasi tutor di Serafina.
1: Della figlia minore.
0: Sì, così crebbe. Bella, gentile.
1: E ricca, buon boccone per voi.
0: Lo fia certo se aiutarvi vuoi, se no questo gliela ci sposa al figlio del podestà. Se cotacer mie forza, ne oppormi a queste nozze e in poter mio.
1: Il caso è serio assai. Che far possio?
0: Voce fra noi si sparse che Don Alvaro invita.
1: Ah, intendo! Ah, il padre risuscitar vorreste.
0: E tu sei quello.
1: Ah, bravo, il ripiego è bello. Ma

0: Oh, indicibile contento!
1: Quello è
2: stato il piacere! Bravo il tricolore!
0: Che pezzo di ragazza!
3: Concedete ch'io pure a te mi stringa!
4: Se questi amico il giovane signor ti destinava, che il marito a tua figlia,
3: ah. Io cederò, ma bravo!

Anime pietose, abbiate compassione d'un povero orfanello, fuggito dalle prigioni d'Algeri, privo di favella.

0: mio, un po' stanco son io, ci rivedrem più tardi.
1: Addio, signore,
0: favellarti voglio, lasso, lasso.
2: Inga

0: questa carta che scritto troverai come adoperarti in caso di periglio e dove procurarti un nascondiglio.
1: Va bene, ma vi scordaste la cosa più importante.
0: Ecco la borsa.

0: Lisetta! Lisetta!
1: Vien gente!
0: Lisetta, dico! Ah, ah, la furfantella m'ha fatta bella posta girar dall'alto in basso e si è nascosta.

0: affumicate vecchie.
1: Maledetto!
0: Mi zoffolan le orecchie. Scommetto che Lisetta per burlarsi di me da

0: mia passata gloria.
1: Ogni anno si festeggia la memoria. Ma voi siete composto, avete forse qualche uomo conosciuto?
0: Io vi signora,

salve a ringraziar. Posto andate, tocco andate, mamma niente, ce ne lette a preparar. Posto andate, mamma niente, ce ne lette a preparar. Posto andate, mamma niente,

pericolo. Nella gran sala, una statua equestre, dietro al piedistallo. Un trabocchetto, mette ad un'antica cisterna. Nota a me solo.

ala trò, dal mio fianco non ti partir. Se mai soccombervessi, noi fuggiremo per le segrete scale, onde al castel si sale. In quella parte non troveremo nemici, essi ti è tutti uniti ed intenti a ricercarci.

sposa mia, e furle prima d'entrare, che videro aperto un sarcofago antico e sospettando che il rapitor si fosse qui celato, vanno secco con do.

0: Quando costor mi si affacciar per via,
1: spalatro corri tosto, belle curiosa intratta, costui qui resti finché certi del verde.

0: nulla, nulla mi lascia riflettere, esplorar.
1: Ah, te compagnie, questo è il nascondiglio. Se partiti non sono a fe, sto fresco. È un prodigio, se ne esco.

0: io qui non trovo di sortir la via.
1: Misere noi!
0: Quel lungo corridore mette forse all'aperto, esaminarlo prontamente conviene. In questo luogo aspettami tranquilla.
1: O cielo, e voi chiunque sola rimanga.
0: Un sol momento, finch'io di te più pratico, non veda ove conduce quella caverna oscura. Se son partiti,

0: pigra allegramente, è la preda che parla.
1: I più furfanti sono i più fortunati,
2: a parte i complimenti,
3: scellerati.
2: Per carità tacete, altrimenti siamiti.
0: Or che ci desti prova della tua fede, e il tuo guadagno dividesti con noi. Giustizia vuole che delle nostre spoglie abito parte ancor.
1: Il bel presente coabita anche gli fa.
0: Prendi, Picaro!
2: Nulla mi tagli! Questa magra cassetta era già mia, e la trovai stamane sulla spiaggia del mare.
3: Che sono quelle di mio padre le carpe?
2: Ai cieli! Eccetera. Che diavolo, una lettera a prova dell'innocenza di Don Alvaro. Prendi, ragazza, te ne faccio un presente.
3: Oh, gioia!
0: Vicaro, mentre

questo luogo ritornerà fra poco a prendere il bottino e ad imbarcarsi andranno addirittura ove la via del mar becca in sicura. Aspettare qui giovane ed assalirgli all'impensata, giusto dirne il resto prima di tutto conviene. Udir mi sembra lontano calpestino, alle rovine a celarci corriamo. Non si faccia rumore, coraggio, andiamo!

0: corsi alla marina, al fianco la lasciai di Serafina.
1: C'era, ma in quell'imbroglio, in quel trambusto, chissà dove sparì. Forse è rimasta estinta anch'essa nel combattimento